0: alascani.
1: Ho passato, nin passaio, ben passato, da boccaio, se così ti fa capire.
0: Zanca, tacca, dinna, gurruva, gurruva.